era donna e donna mancia, la salute che tanto necessita e tante persone che lo sono messo in città in casa. Campere vino l'acqua, devuelvele la fe, devuelvele la salute, perché solo tu, Padre,